il mio gallo ormai non mi sveglia più. È molto vecchio e poi non distingue

grido, una voce di uno sputo di saluto, ma lui dorme, e anche se non dorme non sa se il giorno

che se non dorme non sa se è giorno o notte. Da molto tempo ormai non ti incontro più. Sei andato.